Nenno come te. Shinji Kiru. Hitasurani. Nani kaga okoro yoni. Nenzir dakeda.